sai, ma pronti forse non si è mai. Nel buio cerco ancora te, riavvolgo nastri sempre uguali. Non posso neanche andare via, che tanto non c'è anestesia.

correre, tu devi correre, non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarto elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere, correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare, voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei vent'anni.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in casa, tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia, ho le vele quindi volo come Scampia. Troppo

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore. Entri l'odio, ora è il suo turno. In questo

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi che hanno assicurato un presidio sul territorio svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate in servizio 117 e 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto delle unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito, i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28%, nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonova, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasapolli. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del sito nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema l'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
5: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulea e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia informa.
6: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Eccoci qua pronti come tutte le mattine alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 3 ottobre 2026 alla chiesa ricorda Santa Candida, San Massimiliano. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina ci vediamo per se ci ha dato per compagnia. Salutiamo le persone, ascolta anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa valzata del Cadicustano. Siamo pronti alle letture 12 iniziali, cominciando come sempre l'Ariete. Tanto entusiasmo e generosità, ma arricchite la ricetta d'amore con un pizzico di più ascolto. Avrete una pazienza da leccarvi i baffi. Dall'Ariete al Toro. Se la coppia fa acqua e l'intesa è frenata dai dubbi, nella carriera guadagnate credibilità, sfoderando la vostra logica e il vostro senso pratico. Attivatevi per recuperare un vecchio credito. Dal Toro ai Gemelli. La sistemazione di certe questioni professionali genera un sensibile miglioramento d'umore. Potete dedicarvi a ciò che vi sta a cuore. Dai Gemelli al Cancro. Confrontarsi diventa difficile, se l'emotività ha la meglio sulla ragione bastano piccoli disguidi per farvi chiudere un inostinato silenzio. Nell'archivio della memoria cercate un momento felice. Dal Cancro al Leone. Un sabato da leoni, grazie agli influssi astrali piuttosto positivi, tutto fila liscio, con tanti piacevoli sorprese in amore e nelle attività. Dal Leone alla Vergine. Restare un po' in superficie e osservare i fatti persone non è negativo, sapete poi offrire agli altri con sollecitudine le soluzioni ai problemi. Bilancia. Contrastata dal sole, la luna mette in discussione il vostro rinomato savoir-faire, il quale, stando a come vi rapportate con gli altri, sfoderate grinta e determinazione. Scorpione. Un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo. Siete in pace con voi stessi e con il mondo. L'anima gemella è proprio dietro l'angolo. Sagittario. Nettuno in pesci offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regolare d'arte, togliendovi parecchie castagne dal fuoco. Un incontro per visitare una mostra d'arte interessante. Capricorno. Messi alla prova della quadratura lunare, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con la contrarietà. Difficoltà di intesa nelle coppie. Acquario, state ingoiando a qualche boccone amaro in amore, ma la luna arriva in vostro soccorso, servendovi genuine delicatezze affettive. Ottimo il lavoro in questo periodo, ispirazioni creative in espansione, conquiste in vista. Concludiamo la scuola di oggi, pesci. Non limitate le vostre possibilità di agire e realizzatevi. Avete ottimi contatti sociali e l'appoggio prezioso di personaggi di spicco. Fate spazio a nuovo amore senza nostalgia. Bene tutto anche questa mattina, sabato 3 ottobre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Candida, San Massimiliano. Il sole sorge alle 7.22, tramonterà alle 19.02, la luna calante si leverà alle 23.41 questa sera e calerà domani alle pomeriggio alle 15.23. Diamo gli auguri a Clive Owen, che compie 62 anni, a Neve Campbell, che compie 53 anni, a Stefano De Martino, che compie 37 anni. Che dà da ricordare, 1990, i territori della Repubblica Democratica Tedesca confluiscono nella Repubblica Federale di Germania. La frase del giorno: di buon'ora si prende la strada. Oggi è il transito di San Francesco. Invece i pensieri di questa mattina sono: ottobre gelato, ogni insetto è debullato. Chi ha meno ragione guida più forte. Ottobre piovoso, campo prosperoso. Ancora buongiorno, buon lavoro, salute. È tutto per questo sabato 3 ottobre 2026 a Radioformia, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un buon inizio di questo mese di ottobre, visto che siamo appena al terzo giorno. Trascorrete un buon sabato sera, un saluto di Gino Centralo, io vedo l'appuntamento domani, domenica 4 ottobre 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno Musica e tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata a tutti, un saluto di Gino Centralo e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

0: 4.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatora, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi, che hanno assicurato un presidio sul territorio, svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo, fin dal 17 settembre, 46 pattuglie impiegate in servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto delle unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito, i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28%, nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasapolli. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema L'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
3: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulea e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Sono le 7:37 minuti. È sabato 3 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C., nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatora, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi, che hanno assicurato un presidio sul territorio, svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo, fin dal 17 settembre, 46 pattuglie impiegate in servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata di arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo di iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito, i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28% nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile dell'attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Licciardiello, Luigi Di Lusso e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasafoglio. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema L'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
8: Radio Formia informa.
7: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Riciniello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulea e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Spagna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

Eccoci qua pronti come tutte le mattine alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 3 ottobre 2026 alla chiesa ricorda Santa Candida San Massimiliano. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutti a casalinga, la mattina per questa cena radio per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofolmia.it. Eugenio Centolo in voce, la valida e preziosa voce del Cadicustano. Siamo pronti alla lettura 12 inizio totale, cominciando come sempre la riete. Tanto entusiasmo e generosità, ma arricchite la ricetta d'amore con un pizzico di più ascolto. Avrete una pazienza da leccarvi i baffi. Dalla riete al toro. Se la coppia fa acqua e l'intesa è frenata dai dubbi, nella carriera guadagnate credibilità, sfoderando la vostra logica e il vostro senso pratico. Attivatevi per recuperare un vecchio credito. Dal toro ai gemelli. La sistemazione di certe questioni professionali genera un sensibile miglioramento d'umore. Potete dedicarvi a ciò che vi sta a cuore. Dai gemelli al cancro. Confrontarsi diventa difficile, se l'emotività ha la meglio sulla ragione bastano piccoli disguidi per farvi chiudere in ostinato silenzio. Nell'archivio della memoria cercate un momento felice. Dal cancro al leone. Un sabato da leoni, grazie agli influssi astrali piuttosto positivi, tutto fila liscio, con tanti piacevoli sorprese in amore e nelle attività. Dal leone alla vergine. Restare un po' in superficie e osservare i fatti persone non è negativo, sapete poi offrire agli altri con sollecitudine le soluzioni ai problemi. Bilancia, contrastata dal sole, la luna mette in discussione il vostro rinomato savoir-faire, il quale, stando a come vi rapportate con gli altri, sfoderate grinta e determinazione. Scorpione, un amore travolgente vi coglie alla sprovvista, scombussolando piacevolmente l'equilibrio emotivo. Siete in pace con voi stessi e con il mondo. L'anima gemella è proprio dietro l'angolo. Sagittario, Nettuno in pesci offusca la vostra razionalità, ma in compenso l'intuito funziona a regolare d'arte, togliendovi parecchie castagne dal fuoco. Un incontro per visitare una mostra d'arte interessante. Capricorno, messi alla prova della quadratura lunare, sarete costretti a rivedere i piani per la giornata e a scendere a compromessi con la contrarietà. Difficoltà di intesa nelle coppie. Acquario, state ingoiando qualche boccone amaro in amore, ma la luna arriva in vostro soccorso, servendovi genuine delicatezze affettive. Ottimo il lavoro in questo periodo, ispirazioni creative in espansione, conquiste in vista. Concludiamo la scuola di oggi, pesci. Non limitate le vostre possibilità di agire e realizzatevi. Avete ottimi contatti sociali e l'appoggio prezioso di personaggi di spicco. Fate spazio a nuovo amore senza nostalgia. Bene tutto anche questa mattina, sabato 3 ottobre 2026, all'appuntamento col suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Candida San Massimiliano. Il sole sorge alle 7.22, tramonterà alle 19.02, la luna calante si leverà alle 23.41 questa sera e calerà domani alle pomeriggio alle 15.23. Diamo gli auguri a Clive Owen che compie 62 anni, a Neve Campbell che compie 53 anni, a Stefano De Martino che compie 37 anni. Che data da ricordare, 1990, i territori della Repubblica Democratica Tedesca confluiscono nella Repubblica Federale di Germania. La frase del giorno: di buon'ora si prende la strada. Oggi è il transito di San Francesco. Invece i pensieri di questa mattina sono: ottobre gelato, ogni insetto è debullato. Chi ha meno ragione guida più forte. Ottobre piovoso, campo prosperoso. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo sabato 3 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con le stelle e l'oroscopo. Un
grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia, un buon inizio di questo mese di ottobre, visto che siamo appena al terzo giorno. Trascorrete un buon sabato sera, un saluto di Gino Centralo, io vedo l'appuntamento domani, domenica 4 ottobre 2026 alle ore 6.30 con la trasmissione Buongiorno Musica, il tutto Radio Formia. Ancora una buona giornata a tutti, un saluto di Gino Centralo e un buon ascolto alla nostra musica.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9 in punto.
2: È sabato 3 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi, Santa Candida, San Gerardo e Sant'Edmondo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sposta le montagne comincia portando via i sassi più piccoli. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo, nella battaglia di Alesia, i Galli, guidati da Vercingetorige, si arrendevano a Giulio Cesare. 800 anni fa, nel 1226, durante la notte moriva San Francesco d'Assisi. L'evento veniva registrato al 4 ottobre perché nel Medioevo il nuovo giorno si considerava iniziato al tramonto del giorno precedente. Nel 1839, inaugurazione per la Portici Napoli, la prima ferrovia italiana. I 7 chilometri del tragitto erano percorsi in 9 minuti e mezzo. Nel 1909 si fondava la squadra di calcio del Bologna. Nel 1935, 110.000 soldati italiani al comando del generale Emilio De Bono invadevano l'Etiopia. E nel 1952 la Gran Bretagna diventava la terza potenza mondiale a disporre di armi atomiche. 50 anni fa, nel 1976, andava in onda la prima puntata di Domenica In, il programma condotto da Corrado con Dora Moroni, nato per intrattenere alla televisione gli italiani rallentati dalla crisi petrolifera. Nel 1990 veniva proclamata la riunificazione della Germania, divisa nel dopoguerra quando una parte era passata sotto il controllo sovietico. Nel 2003 l'Italia approvava la riforma delle pensioni, fissando a 40 anni di contributi e 65 anni di età per gli uomini, 60 per le donne, il requisito minimo di accesso. E nel 2023 Jannik Sinner raggiungeva il quarto posto nella classifica ATP di tennis, eguagliando il miglior risultato italiano fissato 47 anni prima da Adriano Panatta. Attualmente è al primo posto. Sono nati il 3 ottobre, nel 1716 il matematico e fisico Giovanni Battista Beccaria, nel 1858 l'attrice Eleonora Duse, nel 1938 il pugile campione mondiale Sandro Mazzinghi, nel 1941 il pilota automobilistico e conduttore TV Andrea De Adamic e nel 1952 il magistrato vittima della mafia Rosario Livatino. Nascevano oggi anche l'attrice e ballerina Carmen Russo, nel 1959, la conduttrice TV e attrice Elisabetta Ferracini, nel 1968, il calciatore Zlatan Ibrahimovic, nel 1981, e il conduttore TV Stefano De Martino, nato in questo giorno, nel 1989. Anche per il 3 ottobre 2026 la nostra panoramica è terminata. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Per me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Was early morning yesterday.

0: Spagna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo...

0: Due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
6: Monica,
7: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. Can You Forgive It? I Pet Shop Boys.

erano i Pet Shop Boys con la loro Can You Forgive al numero 10 della nostra classifica, che vede invece al numero 9 Happy Birthday di Talesa.

perdono ben 4 posizioni, dalla numero 5 alla numero 9 il brano dei Talesa, A Bigger Day. Invece alla numero 8 c'è Can We Get It Now, The Prince of Rap.

con il brano Can We Get Enough alla posizione numero 8. Continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7 All That She Wants di Ace of Base.

Days con la loro All That She Want perdono 4 posizioni, dalla numero 3 della scorsa settimana alla numero 7 odierna. È la volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica, Rain, Madonna.

era numero 10 la scorsa settimana e guadagna così 4 posizioni, passando nella casella numero 6 il brano di Madonna, Rain. E dopo questa canzone vi ricordo che Radio Formia, insieme all'Ottica Iride, che si trova in via Nerva 16, vi sta offrendo la hit parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Rotta per casa di Dio, gli 883.

guadagnano 3 posizioni dal numero 8 alla numero 5, gli 883 con la loro Rotta per casa di Dio. Passiamo ora ad ascoltare chi c'è al numero 4 della nostra classifica. Life via The Way.

0: erano gli Hathaway con la loro Life alla posizione numero 4. Termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le tre canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Ithaca.
2: Ithaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
2: Ithaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
5: Hit Parade.
6: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
7: What's up e Four Non Blonde.

Posizione numero 3 per i Forno Blonde con la loro WhatsApp. Invece al numero 2 troviamo Living on My Own, Freddie Mercury.

rimane stabile alla posizione numero 2 il brano di Freddie Mercury, Living on My Own. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What is Love, The Other Way.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina. What is love? What is love? The Other Way. Le abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la prima settimana del mese di ottobre dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per Can You Forgive i Pet Shop Boys. Nona a Brigadier Talesa. Ottava Can We Get In Aug, The Prince of Rap. Settima All That She Want, The Ace of Base. Sesta Rain, Madonna. Quinta Rotta per Casa di Dio, gli 883. Quarta Life, The Other Way. Terza What's Up, i Four Non Blonde. Seconda Living On My Own, Freddie Mercury. E ancora prima What Is Love, The Other Way. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centro, che mi aiuta come fonico, e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade. Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato.

rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi, che hanno assicurato un presidio sul territorio, svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo, fin dal 17 settembre, 46 pattuglie impiegate in servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con un rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata di arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1.981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati all'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglie

0: gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito. I cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele 40. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del Centro Anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28%, nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il Centro Anziani. Del direttivo, appena rinnovato, fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del Centro Anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile dell'attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine, completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasafoglio. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema L'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Ferentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulia e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Noi due siamo bravi.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Catania, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre, insieme con il campano, per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi che hanno assicurato un presidio sul territorio svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate in servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con un rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati all'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito e i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28% nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonova, mentre a Guirino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasafogli. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Sito Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema L'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulia e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Noi sappiamo che si festeggia il 20 di settembre, il calendario la porta oggi, primo sabato del mese, dunque l'ultimo quarto alle 15:24 le piogge si fanno sempre più frequenti. Boh. Dove? Bisogna andare lì. Temperatura in discesa, libera. Transito di San Francesco, domani naturalmente il 4 di ottobre si festeggia San Francesco e non soltanto. Allora, siamo all'appuntamento del sabato in Balera, come sempre il nostro buon ascolto da Radio Formia.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Mi ricordo dell'appuntamento al ristorante La Villetta per quanto riguarda questa cena degustazione. L'appuntamento è per venerdì 23 di ottobre alle 20:30. Il menù antipasto, primo piatto, secondo piatto, pasticceria secca, vino dolce, naturalmente che accompagnerà la pasticceria secca intanto. Per ulteriori informazioni 0771 72 31 13, questo è il numero storico. Per le vostre prenotazioni, probabilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. È di scena Sua Maestà il Vermentino, cena degustazione. L'appuntamento è per venerdì 23 di ottobre, si parte alle 20:30. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta a Formia, località Gianola.

0: Catania, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro

0: venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi che hanno assicurato un presidio sul territorio svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate in servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto delle unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati all'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito e i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28% nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinarie popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre a Guirino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vassafoglio. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema l'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulea e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Siamo dunque all'appuntamento con il Vermentino. Questa è una cena degustazione dell'appuntamento del ristorante La Villetta, venerdì 23 di ottobre. Abbiamo il menù con l'antipasto, un primo piatto, un secondo piatto, pasticceria secca accompagnata da vino dolce. Naturalmente, per ulteriori informazioni, Porticciolo Romano, località Gianola. Stiamo parlando del ristorante La Villetta, dove di scena il Vermentino, cena degustazione venerdì 23 ottobre. Naturalmente, per ulteriori informazioni, numero storico 0771 72 31 13, oppure le prenotazioni probabilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Dunque, questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, località Gianola. Allora, abbiamo ascoltato Le Perucci con Sei stata sempre a vita mia. Lo stesso Perucci è l'autore, insieme ad Aprea, naturalmente sono gli storici autori di questo personaggio, Le Perucci. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Dunque, mi è stato chiesto chi cantava Mario Di Milorario. Chicco De Matteo è lui che propone il momento musicale. Oh, allora andiamo al momento per quanto ci riguarda. Si continua con l'appuntamento musicale sulla falsariga della prima parte della trasmissione, naturalmente. Allora andiamo avanti.

Veramente Marco e il suo clan con questo momento musicale dal titolo "Più sei la fine del mondo". Allora, Ida Rendano si ripropone da un lavoro di tutto a cuore Ida Rendano, Checco D'Alessio e naturalmente Francesco D'Alessio naturalmente e Carluccio sono gli autori che la nostra Ida Rendano propone insieme ad Alessio. Madonna innamorata, questo è il momento musicale che ascolteremo adesso.

non serve lì parola che fa pagina d'amore. Non mi puoi trattare male, ma che pare una donna murata. E già mi sta mano un po' cuore, e si mi come sbatte questa amore.

Alessio, naturalmente la sua voce con la Ida Rendano, Nata innamorata, questo è il momento musicale che abbiamo proposto. Allora, andiamo a salutare i nostri amici all'ascolto. Allora, salutiamo dunque Rosario Franco, un saluto a Giuseppe Testa e a Gabriella, naturalmente, e poi salutiamo come sempre Giulia, Ermete e Tullio, naturalmente. Questo è l'appuntamento con il buon sabato e la buona domenica per domani. Souvenir, sempre in sale, in ginocchio da te, sono loro qui Santa Rosa.

Andiamo subito a salutare naturalmente anche i nostri amici civili e Giuliano, insieme a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea. Buon sabato, buona domenica, con Ti amerò per tutta la vita, ce lo dice Luigi Giorno.

Questo dunque era Gigione con Tamera per tutta la vita, un altro dei suoi momenti musicali. Allora salutiamo Civita e Giuliano insieme a tutta quanta la famiglia. Buon sabato, buona domenica. Allora c'è un brano storico e l'universo per me, che l'hanno cantata un po' tutte le varie orchestre per quanto riguarda la musica all'italiana. In questo caso abbiamo il Ruggero Scandiuzzi che si ripropone con l'universo per me. So che il brano piace a Tonino e ad Angela. Allora, inaugurare un buon sabato e una buona domenica, salutiamo i nostri amici come sempre. Intanto l'universo per me da un album, Goodbye Scandiuzzi, a lui che si ripropone con questo brano storico ormai.

Un brano che ormai è storia, questo Universo per me con Ruggero Scandiuzzi. Abbiamo appena proposto naturalmente. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Intanto salutiamo Tonino e Angela. Buon pomeriggio, buon sabato, buona domenica. E anche con Marina Snella. Scrivimi.

successo degli ABBA, che poi anche la Titi Bianchi ha proposto, naturalmente con il riferimento in italiano. In questo caso abbiamo riascoltato Fernando con Andrea, la nostra Andrea. Allora andiamo avanti con il nostro appuntamento. Gli appuntamenti del sabato ci riportano Ansel Guarigina.

Famosissimo il terzinato, sogno gitano che è l'appuntamento del sabato per salutare Gina e Salvatore. Buon pomeriggio, una buona domenica naturalmente, una buona pomeriggio, una buona domenica anche al nostro Lamberto insieme a Lidia. Buon pomeriggio, buone cose naturalmente con Ti amo davvero, Pietro Galassi.

0: Catania, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Perché Fabiano ama in forma baciata, naturalmente. C'è anche l'altra versione, sicuramente più classica. Allora, l'abbiamo appena proposto, amami. Per Graziano invece andiamo, per favore, rimani, questo è il momento musicale che ci fa ascoltare.

congraziano le orchestre, come si dice all'italiana, allora Demis, per salutare Velia. Buon sabato, una buona domenica e naturalmente profeta non sarò.

Venisse naturalmente il profeta, non sarò Bicuse, questa è la versione originale naturalmente di un grande successo di Demis. Allora, cuore ribelle, lo mandiamo per salutare i nostri amici di Santo Gianni e Giannola, salviamo Enza con questo cuore ribelle, poi la pubblicità e poi il nostro non stop musicale per chiudere la trasmissione di oggi.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: E adesso il nostro non sto per salutarci, naturalmente un buon sabato, una buona domenica, naturalmente da Radio Formia e da parte mia, buon sabato, buona domenica, non stop musicale.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi che hanno assicurato un presidio sul territorio svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate nel servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo di iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito, i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28%, nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre a Guirino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Lusso e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasapoli. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler. L'associazione Confronti organizza oggi alle 18 nell'Aula Magna del Silo Nautico Giovanni Caboto di Gaeta un incontro con il filosofo e saggista Marc Luix Ghisi, presidente onorario dell'associazione Confronti, sul tema L'Europa ieri, oggi e domani. È il primo appuntamento della 13ª stagione dell'associazione Confronti. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa.
4: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Ferentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulea e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
3: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
3: Stai ascoltando
2: Radio Formia.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre, insieme con il campano, per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte dal gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi che hanno assicurato un presidio sul territorio svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate nel servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito e i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28% nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre a Guirino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Lusso e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasapoli. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema «Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana». Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler.
6: Radio Formia, informa.
5: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Ferentino, Vissezze Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulia e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: parli più.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte dal gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi, che hanno assicurato un presidio sul territorio, svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo fin dal 17 settembre 46 pattuglie impiegate nel servizio 117 e 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. Si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame, che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati dall'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito e i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28% nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasafoglio. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana. Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler.
3: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma domani: Real San Basilio Sterparo, Roma City Arce, Salaria Fiorentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati Lodigiani, Alatri Romulia e Roccasecca Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
1: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
5: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Cana.
1: Radio Formia. Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Stai leggendo nell'area dance latina con Jeff Fidalello.

0: Radio Formia.
1: Clicca
2: radioformia.it. Music on air.
3: Stai leggendo la Reverse Latina con Gerard.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. La polizia blocca a Gaeta, nella zona della Canzatura, un'auto presa a noleggio con due giovani a bordo, un 35enne di Latina e un 30enne di Napoli, e arresta il primo, destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, denunciandolo inoltre insieme con il campano per concorso in truffa. In precedenza i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad un terzo complice. La coppia è stata fermata a bordo di una Y10 presa a noleggio e accompagnata negli uffici del commissariato di Calegna, dove è emerso che il 35enne di Latina, privo di documenti di identità, era destinatario di un provvedimento restrittivo per maltrattamenti in famiglia, per i quali doveva scontare 3 anni di reclusione. È stato pertanto arrestato e trasferito nella casa circondariale di Cassino. Da ulteriori accertamenti e dalla stessa confessione spontanea del soggetto pontino è emerso inoltre che poco prima del controllo a Gaeta i due avrebbero effettuato diversi prelievi presso uffici postali di Latina per un importo complessivo di circa 10.000 euro, utilizzando una carta intestata ad una terza persona. Le verifiche successive hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del trentenne di Napoli, con precedenti a carico per truffa, una somma in contanti di 8.350 euro e uno smartphone, immediatamente sequestrati e messi a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. Sono in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza delle somme e chiarire il contesto nel quale sarebbero avvenute le operazioni truffaldine. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato il controllo e la vigilanza nel sud pontino. Le operazioni condotte al gruppo delle Fiamme Gialle di Formia si inseriscono nel più ampio dispositivo finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria, ponendo particolare attenzione al contesto territoriale caratterizzato da alta vocazione turistica. Il piano di interventi ha visto il fondamentale impiego dei Baschi Verdi, che hanno assicurato un presidio sul territorio, svolgendo un'ampia gamma di servizi, dispiegando sul campo, fin dal 17 settembre, 46 pattuglie impiegate nel servizio 117, 10 pattuglie dedicate al controllo economico del territorio. Durante le operazioni sono stati controllati 142 veicoli e oltre 200 soggetti. In tale contesto è proseguita l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con un rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle aree a maggiore aggregazione turistica. Le attività, realizzate anche grazie al supporto dell'unità cinofile, hanno permesso di individuare e sequestrare complessivamente 53 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana e denunciare 17 soggetti alle autorità prefettizie. Sono stati complessivamente 18.000 i controlli effettuati dalla Guardia Costiera con il coordinamento della Direzione Marittima del Lazio nel corso dell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2026, appena conclusa nel territorio laziale, a fronte degli 11.500 della stagione 2025, con un incremento di circa il 56%. Il servizio potenziato quest'estate ha riguardato soprattutto la vigilanza sul demanio marittimo, con particolare attenzione al fenomeno del preposizionamento abusivo delle attrezzature balneari, cioè all'occupazione anticipata degli arenili con ombrelloni, lettini e altre attrezzature, spesso su aree destinate alla libera fruizione. L'attività della Guardia Costiera ha interessato in particolare i territori di Gaeta, Formia, Sperlonga e Fondi, estendendosi fino a Terracina e Anzio, dove il fenomeno del preposizionamento delle attrezzature è risultato maggiormente significativo. Gli accertamenti, svolti soprattutto all'alba, hanno pertanto determinato il sequestro di oltre 3.600 arredi balneari abusivamente posizionati, oltre alla segnalazione degli esercenti responsabili di tali inosservanze alle amministrazioni comunali competenti territorialmente per l'adozione dei provvedimenti di risoluzione delle convenzioni stipulate per la gestione delle spiagge libere attrezzate. Parallelamente sono stati effettuati 1.981 controlli presso i 497 stabilimenti balneari presenti lungo il litorale, con 121 strutture sanzionate. Sono stati altresì eseguiti controlli alle unità da diporto, di cui solo il 14% è risultato non in regola. Le violazioni più frequenti hanno riguardato la navigazione e l'ancoraggio nelle zone riservate ai bagnanti. si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Sant'Erasmo a Formia, in un'atmosfera di profonda commozione, i funerali di Alfredo Vezzà, il 51enne coinvolto il 2 settembre scorso in un drammatico incidente in un tratto urbano di Napoli e deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo una lunga e dolorosa agonia durata ben 26 giorni. Una folla di amici e di semplici cittadini si è stretta commossa attorno ai genitori di Alfredo, al fratello, alla sorella, testimoniando la vicinanza alla sfortunata famiglia. Intanto si attende l'esito dell'esame autoptico effettuato lo scorso pomeriggio, per il quale però bisognerà attendere 60 giorni prima di conoscere l'esito dell'esame che potrà individuare le responsabilità del drammatico incidente. In seguito ai controlli effettuati all'ufficio tributi del comune di Minturno, sono stati individuati altri 61 evasori che non hanno pagato la tassa Tari del 2024. La somma che per tale imposta il comune dovrà incassare ammonta ad oltre 85.000 euro, una cifra che dà la misura di quante persone hanno cercato di fare i furbetti. Ormai però, con i controlli incrociati, la possibilità di sfuggire al pagamento diventa sempre più difficile. Il risultato di questi controlli deriva dalle verifiche predisposte all'ufficio tributi del comune. In seguito a ciò è stato predisposto l'elenco degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione relativa all'anno 2024. La Direzione Regionale dei Musei del Lazio, in collaborazione con l'Associazione Formiana Saxa, organizza per oggi pomeriggio, dalle 17 alle 20, una visita guidata alla tomba di Cicerone a Vindicio. Aperi Cicero al tramonto, questo è il titolo d'iniziativa che accoglierà gli appassionati archeologia delle tradizioni della civiltà romana con una rievocazione storica teatralizzata proprio nel momento più suggestivo della giornata. Sarà infatti possibile visitare il mausoleo dedicato all'oratore Arpinate sotto una luce soffusa con l'ausilio di figuranti in costumi d'epoca, tavoli didattici e lettere dell'oratore. La visita sarà allietata inoltre da un saggio delle Lecornie di epoca romana. L'evento, organizzato in occasione dell'Appia Day, è del tutto gratuito e i cibi offerti, come ha spiegato il responsabile della programmazione dell'associazione, Tommaso Bosco, che ha operato in sinergia con il funzionario del Museo Archeologico di Formia, Gabriele Quaranta. Augusto Cicolella è stato confermato presidente del centro anziani di Sarinola a Formia. È stato eletto con 271 voti, pari al 75,28%, nel corso dell'assemblea che si è svolta presso il centro anziani. Del direttivo appena rinnovato fanno inoltre parte Anna Vezza in qualità di vicepresidente e Francesco Montalbano, segretario, che si occuperà anche della manutenzione del centro anziani. Inoltre Giulia Izzo, coordinatrice d'attività di ballo, responsabile di sala, Antonio Pesce e Anna Maria Di Marco, quest'ultima responsabile di attività di cucina e consulente per la ricerca delle tradizioni culinari popolari. Infine completa il direttivo Franco Cicolella, che avrà l'incarico di tesoriere. Oltre al direttivo sono stati individuati anche soci con incarichi specifici per la gestione quotidiana del centro e delle sue attività. Giuseppe Di Russo sarà responsabile della sala carte del giardino, Pasquale Forcina si occuperà degli aspetti tecnici degli impianti elettrici, Luigi Di Lorenzo collaborerà alla gestione dell'archivio e delle attività di informatica. Il ruolo di coordinatore del centro è stato affidato a Salvatore Buonomo, mentre Aguilino Petrella sarà responsabile dello smaltimento dei rifiuti e del giardino. Infine, per il coordinamento delle varie attività sono stati indicati Arturo Roca, Alfredo Miccolo, Pasquale Ricciardiello, Luigi Di Russo e Raffaele Fusco, Anna Ciano, Laura Passaro, Rosa De Bernardis, Anna Grazia Miele, Emilia Matino e Gabriele Vasafoglio. Il 9 e 10 ottobre si svolgeranno presso il Summit Hotel a Gaeta le 33esime giornate di allergologia e pneumologia sul tema «Il paziente come persona nella visione pneumocentrica della patologia umana». Presidente e direttore scientifico del convegno è il dottor Ermanno Kugler.
0: Radio Formia informa.
2: Domani si disputa la quinta giornata di andata del campionato di calcio di eccellenza. Nel girone B la capolista Città di Formia sarà ospite del Pomezia, una delle formazioni più agguerrite e organizzate del girone. Giocherà in casa alla ricerca del terzo successo stagionale la polisportiva Gaeta, che ospiterà al Ricinello il Cassino, che dopo un avvio di stagione deludente sta puntando a rinforzare la squadra con nuovi arrivi. Gli altri incontri in programma programma domani. Real San Basilio, Sterparo, Roma City, Arce, Salaria, Ferentino, Vissezze, Monte San Giovanni Campano, Luva Frascati, Lodigiani, Alatri, Romulea e Roccasecca, Terracina. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
3: Radio Formia, seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it.
2: Aria Dance Live con DJ Fidereo.
3: Per il tuo party privato e DJ set nel

0: Radio Shopping.
1: Seguila anche tu in Media Player sul sito radiocosmia.it. Aria Rex live con DJ Fidel.
2: Il tuo fatto è arrivato per DJ Fidel.

0: Radio Formia. Let the beat control your body. Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito radioformia.it. Aria Dance. Con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
0: radioformia.it.
1: Aria Dance, i migliori successi house mixati da DJ Fidaleo.

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.